0: Quanto di stare lì,
1: voglia, voglia, voglia, tocco bene.
0: Eh sì, sì, sì, sì, caro, caro, tu.
1: Tasina, tasina, tasina.